se sente per sta città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nasce tu sento bebè, carici, ma un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, i l'offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa. Sono già sei tazze e sono cappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama,

banchetto di caffè, casa sento per sta città, è un urbuso notturno con me, ogni tanto so va a piglia, come nascito sento per te, carici, un qualche caffè, e l'inglese si conto te, si ben a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa, e a così si è spiegato perché, che per tutta giornata, una tazza buonata, saccata, si scalda.